0: 6:19.
1: Релакс Крісмас. Радіо зимових свят.
2: Luigi?
3: Bob.
2: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
3: Let's try the song. I really like it.